astronomio industrioso, e il gran balsamo vitale, sanatore d'ogni male, pria d'ognun manipolo, pria d'ognun manipolo. Nobilissimi signori, ecco in me quel sì famoso astrologo industrioso, che il gran balsamo vitale, sanatore d'ogni male, pria d'ognun

Il gran balsamo è mai questo, non le guale non si dà. Non le guale non si dà, non le guale non si dà. Il gran balsamo che è questo, non le guale non si dà. Chi ne vuole venga qua, il gran balsamo che è questo.

367 droghe e 27 semplici composte questo balsamo. L'Europa, l'Europa intera ne fe saggio, e in questa pergamena son chiusi privilegi, le patenti, le fedi di 90 collegi farmaceutici che approvano ed encomiano il balsamo vitale, sanator di qualunque sia si male. Ciechi!

Peraltro sappiate che ancora io faccio una simil professione. L'avvenir voi predite, ed io sostengo di conoscer qualunque infermità. L'altrui credulità sostien le nostre arti, ed è per questo che propormi vorrei. Basta, venite.

0: viaggio, quel specifico che ogni doglia guarisce.
1: Ingannata non è il mal che pensate.
0: E quale dunque? Si spiega apertamente non ha.

0: Ma vorrei che costui si ritirasse.
1: Se questi alle tondasse resterei in sentinella.
2: Signor Conte, l'ora è tarda. Non dorme questa notte?
1: A dir la verità, non ho gran sonno.
0: Fingerò di partir.
1: Assentarmi, or fingervo.

0: El si ferma.
1: Signor Conte, ha qualcosa da dirmi?
2: Oh, niente affatto, ed io posso servirla.
1: Oh, no, davvero.
0: Ritornerò a suo tempo.
2: Verrò fra mezz'ora.

che la lettra al Marco Sventa, al Marco Sventa, al Marco Sventa, così ho la mia cervetta, senza cani vo aspettar, sì, senza cani vo aspettar. Ma, vien gente,

non mi dispiace d'essermi qui fermato. Il luogo è ameno, l'aria eccellente,

0: mia bella albergatrice.
1: Ad informarmi veniva lo stesso se la pantarella va genua signor conte.
0: Al signor conte diamine son conosciuto
1: per

0: uomo che ti sposa soltanto per rispetto.
1: È più caldo, sciocco, io te l'ho detto.
0: No, non lo sposerai. Ora so sopra tutto il villaggio. Invocherò del conte l'autorità, pria che io sopporti in pace d'essere da te schernito.

0: e la stessa virtù offendi nessa.
1: Ti fia che li provi.
0: Mira, e la stessa.
2: Silenzio! Un sol passo, un sol grido l'uccide.